Y volviamo passeggià, Bartolo dimmi un poco che cosa fai suonare. Pigliamo l'accordione, portate la faina e tutti quanti, tutta